Wama me wo mi ma wamo me si wama me wo enye mi ma wamo ah ari wama me wo.